0: papà impiego pa' là. Mette solo in bocca sa mamma. Amma y amaga do la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Mon papà impiego pa' là. Mette solo in bocca sa mamma. Amma y amaga do la, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Mon papà impiego pa' là.
1: Sa mamma impiego pa' là. Ma tata impiego pa' là.

0: Prego parla, metteixo la boca sa mamma. A mai amaga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Mon papa è prego parla, metteixo la boca sa mamma. A mai amaga do la, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Mon papa è prego parla.
1: Sa mamma è prego parla.